Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, proporzione da simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.

Per dire la verità, mentre preparavo questa serie, questo è stato il capitolo che mi ha pesato di più sulle spalle, quello in cui ho avuto più difficoltà a scegliere le parole e a costruire le frasi. Quando a una persona viene tolta la libertà, non è soltanto un corpo a essere imprigionato. Dietro quelle porte di ferro vengono rinchiuse anche l'attesa interminabile di una madre,

La crescita di un figlio lontano da suo padre è la memoria di un intero popolo. In Palestina le carceri non sono semplicemente luoghi fatti di pietra e mura, sono spazi in cui l'incertezza e la separazione e la pazienza vengono messe alla prova nel modo più duro. Oggi migliaia di palestinesi sono detenuti nelle carceri israeliane. Secondo i rapporti dell'Organizzazione per i diritti umani, il loro numero supera le 10.000 persone. Dietro questa cifra senza anima ci sono giovani, donne, studenti, giornalisti e purtroppo centinaia di bambini. Alcuni detenuti osservano lo stesso cielo da anni. Per quanto glielo permettano le sbarre, altri consumano i propri giorni senza nemmeno sapere quando potranno uscire. E ciò che lo guarda davvero una persona non è tanto la durata della pena, quanto questa oscura e incessante incertezza. Il sistema della cosiddetta detenzione amministrativa, utilizzato da Israele da anni come uno strumento di controllo, rappresenta una delle ferite più profonde di questa vicenda. Oggi migliaia di persone sono rinchiuse in cella senza un'accusa formale e senza un capo di imputazione ufficiale. Esiste un tribunale, certo, ma spesso non vi è un reale diritto alla difesa né la possibilità di sapere esattamente di cosa si è accusati. Una persona viene prelevata dalla propria casa nel cuore della notte. I giorni diventano mesi e i mesi diventano anni. Nel frattempo, la famiglia all'esterno continua a girare attorno alla stessa domanda: quando tornerà? Esiste forse un'attesa più pesante di quella che non ha risposta? Alcuni detenuti cercano di completare gli studi universitari tra quattro mura, altri riescono a far arrivare la propria voce alle famiglie soltanto attraverso le pagine di una lettera. Le madri attendono per giorni accanto al telefono pur di sentire la voce dei propri figli per pochi minuti. Alcuni bambini vedono il volto del padre per la prima volta dietro il freddo vetro di una sala colloqui. Esistono storie incredibili in queste terre. Giovani entrati in carcere nel pieno della loro giovinezza e usciti con i capelli ormai bianchi. Persone che una volta libere non riconoscono più il quartiere in cui sono cresciute nelle strade della propria infanzia. Mentre erano detenute, le città sono cambiate, la gente è emigrata. I bambini sono diventati adulti. Il loro tempo invece è rimasto congelato tra le mura di una cella. Alcuni trascorrono così tanti anni dietro le sbarre che fuori, gli altri continuano a ricordarli soltanto attraverso le fotografie della loro giovinezza. Ci sono detenuti condannati a più ergastoli, pene che superano persino la durata di una vita umana. Per decenni hanno vissuto alimentandosi soltanto dal sogno della libertà e fuori ad attenderli c'erano famiglie che hanno sacrificato la propria esistenza a quell'attesa. Tavole imbandite ogni festa con un posto in meno, una sedia lasciata vuota a ogni compleanno, occhi pieni di speranza rivolti verso la porta ad ogni rumore. In Palestina non sono soltanto i detenuti ad essere prigionieri, anche coloro che restano fuori sono condannate a una nostalgia che non conosce fine. Negli ultimi tempi, quando si è iniziato a parlare di accordi per lo scambio dei prigionieri, sono stati pubblicati gli elenchi dei nomi, in molte case è tornata a splendere una luce di speranza. Le famiglie hanno pulito le stanze dei propri figli e preparato gli abiti migliori per il loro ritorno, ma dietro questi accordi si nascondeva spesso una regola crudele. A molti detenuti liberati è stato imposto di non tornare nelle proprie terre e di trasferirsi in altri paesi. Erano finalmente liberi, ma costretti a vivere lontano dalla propria famiglia e dalla propria patria. Quel senso di esilio, di lontananza e di sradicamento ha trasformato la gioia della libertà in una felicità amara. Alcuni nomi inoltre sono stati cancellati dalle liste dell'ultimo momento e le tanto attese riunioni non sono mai avvenute. Per
Per questo i palestinesi imparano ad essere prudenti perfino quando gioiscono. Sanno che le delusioni più dolorose arrivano spesso subito dopo le speranze più grandi. Le organizzazioni internazionali per i diritti umani continuano a pubblicare rapporti sulle condizioni nelle carceri, celle sovraffollate, detenuti malati privati delle cure necessarie, accuse di maltrattamenti e torture tornano frequentemente all'attenzione dell'opinione pubblica mondiale. Gli ex detenuti raccontano luoghi interrogatori, notti trascorse senza sonno e pressioni incessanti. Molti affermano che dopo anni di detenzione a essere stanchi non sono tanto i loro corpi quanto le loro anime, perché non sono soltanto le mura di pietra a consumare una persona, ma anche l'incertezza e la paura di essere un giorno dimenticati da chi è rimasto fuori. Ed è proprio per vincere questa paura dell'oblio che molti detenuti palestinesi ricorrono allo sciopero della fame. Per chi è rinchiuso, l'ultimo spazio di libertà rimasto è il proprio corpo e quel corpo può diventare l'ultima forma di resistenza. Ricordate gli scioperi della fame durati mesi, nel tentativo di attirare l'attenzione dell'opinione pubblica internazionale. Alcuni hanno rischiato la vita per ottenere condizioni più umane, altri per poter vedere la propria famiglia almeno una volta, altri ancora semplicemente per comparire davanti a un tribunale equo. Quelle carceri non sono soltanto edifici di pietra. Ogni secondo trascorso al loro interno trasforma l'attesa e la nostalgia di una punizione continua. E nonostante tutto, nel cuore di queste storie così oscure, le persone continuano a non rinunciare alla speranza. Una madre continua a spolverare la stanza del figlio anche dopo anni di assenza. Una padre sogna il giorno in cui sua figlia varcherà nuovamente la soglia di casa. Un bambino cresce osservando la vecchia fotografia di un padre che non ha mai conosciuto. In Palestina la libertà non significa soltanto l'apertura di una porta di ferro, significa un ricongiungimento, una voce che torna a farsi sentire. Una madre che per la prima volta dopo anni riesce a appoggiare la testa sul cuscino con serenità. Comprendere la Palestina non significa soltanto osservare gli scontri nelle strade o gli eventi che finiscono sui titoli dei giornali, significa anche riuscire ad ascoltare quel silenzio pesante e profondo che sale dalle carceri delle prigioni. Dietro quelle porte di ferro non sono rinchiuse soltanto delle persone, ma intera vita rimaste incompiute. Cari ascoltatori, grazie per averci ascoltato. Alla prossima settimana. Arrivederci.

se un'organizzazione straniera è in grado di monitorare in tempo reale i momenti quotidiani di milioni di cittadini turchi. Non si tratta forse di un problema di privacy? La Turchia lo risponde. Ciao, oggi parleremo di una delle tecnologie che usiamo forse di più nella vita quotidiana senza nemmeno rendercene conto, la navigazione. E la Turchia sta sviluppando un proprio sistema in questo settore. Il Ministero dell'Industria e della Tecnologia ha compiuto un passo importante lo scorso giugno, annunciando il sostegno alle aziende che svilupperanno applicazioni di mappe e navigazione nazionale. Le candidature sono state raccolte nel 2025 e le valutazioni completate. A marzo, alla presenza del ministro Mehmet Fatih Kacır, le parti si sono incontrate e hanno firmato gli accordi. Ma chi sono i protagonisti del progetto? Sotto il coordinamento del ministero, Başarsoft, BVB e il marchio automobilistica nazionale TOG hanno unito le forze. TOG, sin dal primo giorno, utilizza un sistema di navigazione sviluppato interamente e non condivide i dati degli utenti con alcuna persona o organizzazione. Questa esperienza sarà trasferita anche al nuovo sistema. Dove verrà utilizzato il sistema una volta completato? Su cellulari, veicoli, logistica, smart city, e-commercio, turismo e persino nella gestione delle emergenze. Ma il progetto ha anche quattro obiettivi strategici fondamentali. Vediamo uno per uno. Primo, la privacy dei cittadini. Attualmente quasi tutti i cittadini turchi utilizzano applicazioni di navigazione straniere. Questo significa che un'organizzazione straniera è in grado di monitorare in tempo reale i momenti quotidiani di milioni di persone, dove si trovano, dove si recano e quanto tempo trascorrono in determinati luoghi. Questi dati di posizione raggiungono una precisione fino a mezzo metro. Con il sistema di navigazione nazionale, l'obiettivo è impedire che tali informazioni finiscano in mani straniere. La guerra in Ucraina, gli attacchi a Gaza e contro l'Iran hanno dimostrato quanto la pace nel XXI secolo sia fragile. In periodi di crisi, un sistema di navigazione straniero potrebbe compromettere le operazioni di logistica, difesa e soccorso. Inoltre, con il pretesto delle sanzioni, l'accesso a questi sistemi potrebbe essere completamente bloccato. Un sistema di navigazione nazionale mira a eliminare questa vulnerabilità. Terzo è la sicurezza dei dati. Molte applicazioni di navigazione sembrano gratuite, ma questa gratuità ha un prezzo. I dati degli utenti vengono venduti a società commerciali. Attraverso pubblicità mirata e algoritmi di profilazione, l'utente stesso diventa di fatto un prodotto. Un sistema di navigazione nazionale punta a sottrarre i cittadini turchi a questo meccanismo. Quattro, non importare ma esportare. Con un sistema di navigazione nazionale, queste applicazioni non saranno più soltanto importate, soprattutto nell'uso professionale e commerciale. L'obiettivo è anche quello di esportarle, facendole utilizzare in tutto il mondo. In questo modo, invece di far uscire risorse verso l'estero, si punta a generare entrate dall'estero, riducendo al tempo stesso la dipendenza

esterna. Il ministro dell'Industria e della Tecnologia, Mehmet Fatih Kacır, ha definito il progetto parte dall'iniziativa di tecnologia nazionale, dichiarando che non è pensabile che la Turchia, che esporta tecnologie avanzate dalla difesa all'automobile nazionale, resti indietro in un settore così strategico. Il sistema sarà supportato dall'intelligenza artificiale e si prevede che diventi disponibile nel breve periodo. I sistemi di navigazione non sono più soltanto strumenti per trovare una strada. Posizionamento satellitare globale, mappe costantemente aggiornate, rilevamento stradale in tempo reale e traffico calcolato con l'intelligenza artificiale funzionano ovunque: sul telefono, in auto, sulla smartwatch al polso, sempre in ogni momento. E presto questa voce arriverà da un sistema nazionale. Grazie per l'ascolto. Al prossimo podcast.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre,

Per dire la verità, mentre preparavo questa serie, questo è stato il capitolo che mi ha pesato di più sulle spalle, quello in cui ho avuto più difficoltà a scegliere le parole e a costruire le frasi. Quando a una persona viene tolta la libertà, non è soltanto un corpo a essere imprigionato. Dietro quelle porte di ferro vengono rinchiuse anche l'attesa interminabile di una madre, la crescita di un figlio lontano da suo padre, e la memoria di un intero popolo. In Palestina le carceri non sono semplicemente luoghi fatti di pietra e mura, sono spazi in cui l'incertezza e la separazione e la pazienza vengono messe alla prova nel modo più duro. Oggi migliaia di palestinesi sono detenuti nelle carceri israeliane. Secondo i rapporti dell'Organizzazione per i diritti umani, il loro numero supera le 10.000 persone. Dietro questa cifra senza anima ci sono giovani, donne, studenti, giornalisti e purtroppo centinaia di bambini. Alcuni detenuti osservano lo stesso cielo da anni. Per quanto glielo permettano le sbarre, altri consumano i propri giorni senza nemmeno sapere quando potranno uscire. E ciò che lo guarda davvero una persona non è tanto la durata della pena, quanto questa oscura e incessante incertezza. Il sistema della cosiddetta detenzione amministrativa, utilizzato da Israele da anni come uno strumento di controllo, rappresenta una delle ferite più profonde di questa vicenda. Oggi migliaia di persone sono rinchiuse in cella senza un'accusa formale e senza un capo di imputazione ufficiale. Esiste un tribunale, certo, ma spesso non vi è un reale diritto alla difesa né la possibilità di sapere esattamente di cosa si è accusati. Una persona viene prelevata dalla propria casa nel cuore della notte. I giorni diventano mesi e i mesi diventano anni. Nel frattempo, la famiglia all'esterno continua a girare attorno alla stessa domanda: quando tornerà? Esiste forse un'attesa più pesante di quella che non ha risposta? Alcuni detenuti cercano di completare gli studi universitari tra quattro mura, altri riescono a far arrivare la propria voce alle famiglie soltanto attraverso le pagine di una lettera. Le madri attendono per giorni accanto al telefono pur di sentire la voce dei propri figli per pochi minuti. Alcuni bambini vedono il volto del padre per la prima volta dietro il fretto vetro di una sala colloqui. Esistono storie incredibili in queste terre. Giovani entrati in carcere nel pieno della loro giovinezza e usciti con i capelli ormai bianchi. Persone che una volta libere non riconoscono più il quartiere in cui sono cresciute nelle strade della propria infanzia. Mentre erano detenute, le città sono cambiate, la gente è emigrata. I bambini sono diventati adulti. Il loro tempo invece è rimasto congelato tra le mura di una cella. Alcuni trascorrono così tanti anni dietro le sbarre che fuori, gli altri continuano a ricordarli soltanto attraverso le fotografie della loro giovinezza. Ci sono detenuti condannati a più ergastoli, pene che superano persino la durata di una vita umana. Per decenni hanno vissuto alimentandosi soltanto del sogno della libertà e fuori ad attenderli c'erano famiglie che hanno sacrificato la propria esistenza a quell'attesa. Tavole imbandite ogni festa con un posto in meno, una sedia lasciata vuota a ogni compleanno, occhi pieni di speranza rivolti verso la porta ad ogni rumore. In Palestina non sono soltanto i detenuti ad essere prigionieri, anche coloro che restano fuori sono condannate a una nostalgia

che non conosce fine. Negli ultimi tempi, quando si è iniziato a parlare di accordi per lo scambio dei prigionieri, sono stati pubblicati gli elenchi dei nomi, in molte case è tornata a splendere una luce di speranza. Le famiglie hanno pulito le stanze dei propri figli e preparato gli abiti migliori per il loro ritorno. Ma dietro questi accordi si nascondeva spesso una regola crudele. A molti detenuti liberati è stato imposto di non tornare nelle proprie terre e di trasferirsi in altri paesi. Erano finalmente liberi, ma costretti a vivere lontano dalla propria famiglia e dalla propria patria. Quel senso di esilio, di lontananza e di sradicamento ha trasformato la gioia della libertà in una felicità amara. Alcuni nomi, inoltre, sono stati cancellati dalle liste dell'ultimo momento e le tanto attese riunioni non sono mai avvenute. Per questo i palestinesi imparano ad essere prudenti perfino quando gioiscono. Sanno che le delusioni più dolorose arrivano spesso subito dopo le speranze più grandi. Le organizzazioni internazionali per i diritti umani continuano a pubblicare rapporti sulle condizioni nelle carceri. Celle sovraffollate, detenuti malati privati delle cure necessarie, accuse di maltrattamenti e torture tornano frequentemente all'attenzione dell'opinione pubblica mondiale. Gli ex detenuti raccontano luoghi interrogatori, notti trascorse senza sonno e pressioni incessanti. Molti affermano che dopo anni di detenzione a essere stanchi non sono tanto i loro corpi quanto le loro anime, perché non sono soltanto le mura di pietra a consumare una persona, ma anche l'incertezza e la paura di essere un giorno dimenticati da chi è rimasto fuori. Ed è proprio per vincere questa paura dell'oblio che molti detenuti palestinesi ricorrono allo sciopero della fame. Per chi è rinchiuso, l'ultimo spazio di libertà rimasto è il proprio corpo e quel corpo può diventare l'ultima forma di resistenza. Ricordate gli scioperi della fame durati mesi, nel tentativo di attirare l'attenzione dell'opinione pubblica internazionale. Alcuni hanno rischiato la vita per ottenere condizioni più umane, altri per poter vedere la propria famiglia almeno una volta, altri ancora semplicemente per comparire davanti a un tribunale equo. Quelle carceri non sono soltanto edifici di pietra. Ogni secondo trascorso al loro interno trasforma l'attesa e la nostalgia di una punizione continua. E nonostante tutto, nel cuore di queste storie così oscure, le persone continuano a non rinunciare alla speranza. Una madre continua a spolverare la stanza del figlio anche dopo anni di assenza. Una padre sogna il giorno in cui sua figlia varcherà nuovamente la soglia di casa. Un bambino cresce osservando la vecchia fotografia di un padre che non ha mai conosciuto. In Palestina la libertà non significa soltanto l'apertura di una porta di ferro, significa un ricongiungimento, una voce che torna a farsi sentire, una madre che per la prima volta dopo anni riesce a appoggiare la testa sul cuscino con serenità. Comprendere la Palestina non significa soltanto osservare gli scontri nelle strade o gli eventi che finiscono sui titoli dei giornali. Significa anche riuscire ad ascoltare quel silenzio pesante e profondo che sale dalle carceri delle prigioni. Dietro quelle porte di ferro non sono rinchiuse soltanto delle persone, ma intera vita rimaste incompiute. Cari ascoltatori, grazie per averci ascoltato. Alla prossima settimana. Arrivederci.

se un'organizzazione straniera è in grado di monitorare in tempo reale i momenti quotidiani di milioni di cittadini turchi. Non si tratta forse di un problema di privacy? La Turchia lo risponde. Ciao! Oggi parleremo di una delle tecnologie che usiamo forse di più nella vita quotidiana senza nemmeno rendercene conto, la navigazione. E la Turchia sta sviluppando un proprio sistema in questo settore. Il Ministero dell'Industria e della Tecnologia ha compiuto un passo importante lo scorso giugno, annunciando il sostegno alle aziende che svilupperanno applicazioni di mappe e navigazione nazionale. Le candidature sono state raccolte nel 2025 e le valutazioni completate. A marzo, alla presenza del ministro Mehmet Fatih Kacır, le parti si sono incontrate e hanno firmato gli accordi. Ma chi sono i protagonisti del progetto? Sotto il coordinamento del ministero, Başarsoft, BVB e il marchio automobilistica nazionale TOG hanno unito le forze. TOG, sin dal primo giorno, utilizza un sistema di navigazione sviluppato interamente e non condivide i dati degli utenti con alcuna persona o organizzazione. Questa esperienza sarà trasferita anche al nuovo sistema. Dove verrà utilizzato il sistema una volta completato? Su cellulari, veicoli, logistica, smart city e commercio, turismo e persino nella gestione delle emergenze. Ma il progetto ha anche quattro obiettivi strategici fondamentali. Vediamo uno per uno. Primo, la privacy dei cittadini. Attualmente quasi tutti i cittadini turchi utilizzano applicazioni di navigazione straniere. Questo significa che un'organizzazione straniera è in grado di monitorare in tempo reale i momenti quotidiani di milioni di persone, dove si trovano, dove si recano e quanto tempo trascorrono in determinati luoghi. Questi dati di posizione raggiungono una precisione fino a mezzo metro. Con il sistema di navigazione nazionale, l'obiettivo è impedire che tali informazioni finiscano in mani straniere. La guerra in Ucraina, gli attacchi a Gaza e contro l'Iran hanno dimostrato quanto la pace nel XXI secolo sia fragile. In periodi di crisi, un sistema di navigazione straniero potrebbe compromettere le operazioni di logistica, difesa e soccorso. Inoltre, con il pretesto delle sanzioni, l'accesso a questi sistemi potrebbe essere completamente bloccato. Un sistema di navigazione nazionale mira a eliminare questa vulnerabilità. Terzo è la sicurezza dei dati. Molte applicazioni di navigazione sembrano gratuite, ma questa gratuità ha un prezzo. I dati degli utenti vengono venduti a società commerciali. Attraverso pubblicità mirata e algoritmi di profilazione, l'utente stesso diventa di fatto un prodotto. Un sistema di navigazione nazionale punta a sottrarre i cittadini turchi a questo meccanismo. Quattro, non importare, ma esportare. Con un sistema di navigazione nazionale, queste applicazioni non saranno più soltanto importate, soprattutto nell'uso professionale e commerciale. L'obiettivo è anche quello di esportarle, facendole utilizzare in tutto il mondo. In questo modo, invece di far uscire risorse verso l'estero, si punta a generare entrate dall'estero, riducendo al tempo stesso la dipendenza esterna. Il ministro dell'Industria e della Tecnologia, Mehmet Fatih Kacır, ha definito il progetto parte dell'iniziativa di tecnologia nazionale
dichiarando che non è pensabile che la Turchia, che esporta tecnologie avanzate dalla difesa all'automobile nazionale, resti indietro in un settore così strategico. Il sistema sarà supportato dall'intelligenza artificiale e si prevede che diventi disponibile nel breve periodo. I sistemi di navigazione non sono più soltanto strumenti per trovare una strada. Posizionamento satellitare globale, mappe costantemente aggiornate, rilevamento stradale in tempo reale e traffico calcolato con l'intelligenza artificiale funzionano ovunque. Sul telefono, in auto, sullo smartwatch al polso, sempre in ogni momento. E presto questa voce arriverà da un sistema nazionale. Grazie per l'ascolto. Al prossimo podcast.

oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!